0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cada hora, cada minuto, estamos en todas partes.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cada hora, cada minuto, estamos en todas partes.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Muy pronto esta canción será un hit.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Las rolas que quieres escuchar están aquí. Pontexa.